0: Master Al Ackerman, Supreme High Fellow, one of the 14 secret masters of the world, and arch supporter of the newest movement, laments the fact that he cannot be with you in Italy today on the occasion of this tremendous newest gathering or blowout. And so do I. And since Dr. Ackerman's and I are one in the same character, this goes double for each of us. The responsibility for this crusade has weighed heavily upon my shoulders. Many times I have felt we nearest are but a scant few voices crying in the vast desolation, a vast overpriced desolation, populated by mole heads, yuppies and psychos. As always, a simple trip.
1: Soon, va bene così.
2: E allora cosa fai?
1: Torna Andrea. Mi dica la scherza. Ecco blocca sotto. Al ca? Che era prima?
3: Take this one.
1: Well,
4: okay.
1: Grazie, ragazzi. Io non ho un tipo molto più serio. Io riconosco la mia ignoranza. Forza, il pane è tutto quello. Vabbè, tutto è arte. Poi. Invece c'è il giapponese che adesso non c'è qui. Anche lì fa delle persone, ma sono tutte legate a boh.